amini atum tatal agara ba shakakandia erbi belti shabele et zeti kiam pazisha shalshu babu usherib shimma utanzi tabal erimati shakishadisha.

Amini atu tabandu dinate sha idia. Erbi belti shabele et senti chiam pazzisha.